Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo, dei confini e passaporti, dei fantasmi sulle barche e di barche senza un porto, come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco, dove camminiamo tutti con la testa ormai piegata e le dita su uno schermo.

0: essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: 98.5
2: 2 000
1: FM.

sono di moda, sempre di moda. Ho l'abito del monaco, la barba del filosofo.

0: Superman.
1: E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

una storia da raccontare. E poche ore prima di partire, mi fermo intanto tu.

0: E da qui, e ancora qui, ti aspetto.
1: FM.
2: Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata, e me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide.

no, che non ti dico cosa provo, no. Sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna, perché prendi una birra e siediti, che ti racconto di me, di come quando davanti un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere un altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica. Dormivo sopra il banco sognando una vita unica, di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quegli stronzi che non mi accontento, che ambizioni troppo grandi per restare fermo. Io che